0: puntatona di anni 90, come già ben sapete, questo è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto degli anni 90, quindi alzate il volume della vostra radio, autoradio, qualsiasi cosa avete sotto mano, insomma, con la quale ci ascoltate, il Paul Van Dyck su Fallen Angel 98 su Deviant.
1: Radio Company, Radio Company, Energia 90.

0: insieme al grande mitico Paul Van Dyk si conclude questa puntata di Energia 90. Da Paolo Tonello è tutto, l'appuntamento è al prossimo venerdì.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company présente Fluido. Fluido. L'apéritif créatif plein air. La musique. La musique. Stefano Conte. L'espace de Villa Italia.

0: Suite au plein air de Radio Company. Fluido, la semaine prochaine vous attend.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
2: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
3: We got a party to go to tonight.
2: Ogni walk ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
0: Radio Company. Spot.
2: Radio Company. Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
5: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
5: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
6: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
7: C'Company, C'Radio.

0: Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Mauro Tonello, c'è l'80 Festival che suona qui la domenica mattina su Radio Company. Salve a tutti, buongiorno anche al nostro DJ Martino, pronti a mixare i successi marcati anni 70-80. Partiamo da grande con You Are In The Army Now per i Boland & Bolands. Andiamo anche Into The Night, il mitico B.B. King e i TXT dall'Inghilterra, Can Girls Got A Brand New Toy.
1: 80 Festival.
2: Let's go!

0: TXT con Girls, Gonna Baby Toy, BB King, Into the Night, grande chitarrista i Ball and the Bullet con You're in the Arena. Una piccola pausa, pochi minuti e torniamo qui noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buonvento. Via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: C come Company, C come C Radio.

Antonello, l'80 Festival che suona la domenica mattina su Radio Company. Ancora buona estate a tutti. Noi degli anni 80 pronti a risentire anche If I Can't Have You, la versione di Ivan Elliman. Troviamo anche negli anni 70 Youth Corporation, pezzo dell'estate di quegli anni con Rock the Boat.

Ed è Youth Corporation con Rock the Boat, prima ancora la voce di Ivan Elliman con If I Can't Have You dalla febbre del sabato sera. E arriva Cool and the Gang, la bellissima Ladies Night, Wan Chang, Dance All Days.

0: E dalla One Chang con Dancehall Days, la formazione inglese, anzi americana, di Coolhead Gang con Ladies Night. Piccolissima pausa, pochi minuti, e noi degli anni 80 ritorniamo.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
4: Anzi, orecchio.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.
9: You know I love music.

0: Festival. Let's go!
1: Il suono è quello di 80 Festival, partita anche il nostro tour dell'estate 2026, quindi avremo anche il piacere di vederci e riabbracciarci live in questa estate 2026 appunto. Ancora buona giornata e buona domenica da Mauro Tonello, buone vacanze per chi è già partito o sta partendo per le vacanze, e buon qualsiasi altra cosa per chi ci sta ascoltando quest'oggi. In arrivo Freddie Mercury and the Queen con Radio Gaga e subito dopo lui Michael Jackson con Billie Jean.
0: 80 Festival.

mega galattico successo del film, del docufilm a lui dedicato, Michael Jackson, risentito con la Billie Jean e prima ancora i Queen con Radio Gaga. In arrivo, Sheila e i suoi Black Devotion e Space, Michael Sambello con Maniac.

0: Flashdance, ricorderete il film Michael Cimbalo della colonna sonora, questa media che prima ancora Sheila and the Black Devotion con Space, tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Spot!
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: chiudiamo così il nostro 80 Festival di domenica. Da Mauro Tonello è tutto, grazie al nostro Martino. Vi lascio con Stefano Ferrari e la Company Hit, e subito dopo, come sempre, Domenicando con Michela J.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: your mind.
1: Oh. 90 Festival di Original. Venerdì 17 luglio ore 21:30, Piazza della Repubblica ad Abano Terme. Evento promosso dal comune di Abano Terme. Ingresso completamente gratuito. Partner Latte Busche e Trivellato. Concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Radio Company Hit. I successi più passati questa settimana su Radio Company.
4: Amiche e amici di Radio Company, salve a tutti, buona domenica, benvenuti e bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra classifica ufficiale che si chiama Company Hit, che ogni domenica tra le 8 e le 10 vi racconta le 30 canzoni più passate da Radio Company negli ultimi 7 giorni, di una classifica che ne menziona nella sua totalità 50, che trovate al nostro sito www.radiocompany.com. Per noi prime 30 più eventuali nuove entrate al di fuori della top 30, quindi fra le 30 e le 50. Oggi tra l'altro saranno addirittura 4 le nuove entrate, 5 in totale. Salve a tutti da Stefano Ferrari, c'è DJM che si occupa della regia e noi siamo pronti ovviamente a partire. Lo facciamo proprio dalla posizione numero 50, dove c'è la prima delle 5 nuove entrate di oggi. È il ritorno di Gianna Nannini insieme a Marrakesh.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una coppia in crisi.
7: Essere o non essere.
8: Durata approssimativa 3 ore e 45.
9: 3 ore cosa?
10: Hai dello Xanax?
6: Un omicidio.
11: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
12: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
13: Questa storia inizia a eccitarmi.
6: Il delitto del terzo piano, dal 16 aprile, solo al cinema.
14: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire ad essersi trasferita.
15: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
16: Suo accento non è di qua, mi sembra straniero.
17: Sono svedese.
18: Giù.
15: Uno
18: giù.
15: Dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
16: Nato a Stoccolma, occhi belli.
19: Sorridete, per favore.
15: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
20: Officine Ubu presenta.
21: C'è da organizzare una cena.
20: Per chi?
21: Per Franco.
20: Spagna, 1939.
22: Gli chef sono tutti in carcere.
23: Sono rossi.
20: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
24: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
25: L'unica via di salvezza è la fuga.
26: Che fuga?
20: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
0: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Veste lui,
5: veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Come promesso, siamo ripartiti con la terza nuova entrata di oggi, posizionata oggi al posto numero 41. Si tratta del nuovo singolo di MGK, tra l'altro nostro ex company disc, insieme a Wiz Khalifa. Il pezzo è Girl Next Door, come già detto, terza nuova entrata alla posizione 41. La quarta nuova entrata arriva alla posizione numero 33. Sono Giulie e

Fantasia. L'ultima canzone, il pezzo di Giulia e Biagio Antonacci, nuova entrata dunque alla posizione numero 33, la quarta di oggi, l'ultima per quel che riguarda le posizioni che stanno fuori dalla top 30, che è la parte che di solito ci compete, la parte nella quale entriamo proprio adesso, perché vi dico che alla 30 c'è Zomber con Potential in discesa di 12 posti, alla 29 arriva Harry Styles.

American Girls di Harry Styles, che guadagna, o meglio riguadagna, 4 posizioni, si riporta nella top 30, oggi per lui posizione 29. Alla 28 ci sono Mace, Salmo e Colapesce, alla 27 arriva Baby K.

0: Baby K, Tuca Macarena, che guadagna due posti, sale alla 27 della nostra classifica ufficiale, che ora si ferma. Arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Pensa positivo. A Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
5: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
4: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
5: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

Bentornati in classifica, buona domenica e benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari, da DJM che si occupa della regia. Classifica che è ripartita con la posizione 25, vi ricordo però la 26, Lady Gaga e Ducci con Runway in discesa di 4 posti. Stessa sorte, quindi meno 4 anche per Businessman, che abbiamo appena sentito, è il nuovo singolo di Dito nella Piaga, ripeto, posizione 25. Alla 24 arriva The

progetto The Bosa con Magnetic, che mantiene esattamente la stessa posizione di domenica scorsa, ossia la 24. Alla 23 c'è Achille Lauro con Comuni Immortali in salita di 2, alla 22 invece arriva Olivia Rodrigo.

Drop Dead per Olivia Rodrigo, meno 3 per lei che è uscita con il nuovo album, un concept che mischia tra l'altro generi molto differenti tra di loro, strizzando l'occhio anche alla musica rock alternative e new wave degli anni 80. Alla posizione numero 21 invece andiamo a sentire in leggera discesa Sienna Spire.

Perde infatti 4 posti oggi Sienna Spyro con la sua Material Lover. La posizione che va ad occupare è la numero 21. Alla 20 invece esattamente la stessa posizione che occupava domenica scorsa troviamo Fulminacci. Lo sentiamo con

0: Maledetto me di Fulminacci, che come già detto rimane stabile alla posizione numero 20. Alla 19 c'è il singolo di J-Ax che sentiremo tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
9: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
8: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
9: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
10: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
4: C come Company, C come C Radio.

Come promesso, siamo ripartiti con J-Ax, Hippie Yayo, che perde 3 posti, scende alla 19. Alla 18 perde 6 posti, una nuova entrata di 7 giorni fa che probabilmente già da domenica prossima ritornerà a guadagnare. È il nuovo singolo di Anna, si intitola White Girl West.

0: White Girl Wasted, il singolo di Anna che occupa la posizione numero 18, che tra l'altro è quella che chiude ufficialmente la prima delle due ore di classifica. Ne abbiamo ovviamente un'altra, dobbiamo completare la nostra rincorsa a, non ve l'avevo ancora detto, quella che sarà la nuova numero 1 di oggi.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito 140 obiettivi iraniani e ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto lanciando una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Intanto, un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Questo pomeriggio i funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta, a Capri, dove è stato proclamato lutto cittadino. Dramma in Friuli, si tuffa nel tagliamento per salvare il figlio di 5 anni con la sorellina e un'altra bambina e muore. L'uomo, un 38enne dell'Azerbaigian, lavorava in Italia come muratore. Mondiali di calcio, Inghilterra e Argentina approdano in semifinale, Norvegia e Svizzera battute ai supplementari. Delineata già l'altra sfida tra Spagna e Francia, i due match si disputeranno martedì e mercoledì. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
9: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
8: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
9: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, esterne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Una coppia in crisi.
13: Essere o non essere.
14: Durata approssimativa 3 ore e 45.
15: 3 ore cosa?
16: Hai dello Xanax?
12: Un omicidio.
17: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
18: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
19: Questa storia inizia a eccitarmi.
12: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
20: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
21: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
22: Sto sentendo non è di qua, mi sembra straniero.
23: Sono svedese.
24: Giù.
21: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
22: Nato a Stoccolma, occhi belli.
25: Sorridete, per favore.
21: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
26: Officine Ubu presenta.
27: C'è da organizzare una cena.
26: Per chi?
27: Per Franco.
26: Spagna, 1939.
28: Gli chef sono tutti in carcere.
27: Sono rossi.
26: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
28: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
29: L'unica via di salvezza è la fuga.
28: Che fuga?
26: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Spot.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari, da DJM che si occupa della regia classifica, la nostra Company Hit che continua a suonare. Eravamo, o meglio abbiamo appena sentito, la posizione 13 alla 14, vi segnalo però in salita di 9 Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo. Numero 13, appena sentiti invece Jovanotti e Alfa con Buon Vento, in discesa di 9 alla 12 arriva Safe.

0: buona domenica.
1: E il pezzo sicuramente più in tema con la giornata di oggi, fra quelli che abbiamo in, nella nostra programmazione, beh, non poteva essere altrimenti con un titolo così. Buona domenica, Safe. Guadagna due posti, va alla 12 della nostra classifica. Alla 11 troviamo la numero 1 di 7 giorni fa. In discesa di 10 posti c'è Irama.

Cabana di Irama, che come già detto oggi perde la posizione numero uno, mantenuta peraltro soltanto per una puntata. La sua Cabana perde 10 posti e quindi per Irama oggi la posizione è la numero 11. Alla 10 arrivano invece Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un finale davvero pazzesco per questa Canto d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni guadagnano 5 posti, salgono alla 10 della nostra Company. Alla 9 arriva Noemi. Stare con

0: più. Tu cosa fai questa sera? Più due per Noemi, che passa dalla 11 alla 9 nella nostra speciale chart, la Company Hit, che ora si ferma, riparte tra poco per noi. Piccolo spazio pubblicità.
1: Company Hit, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
1: Top Car Service.
3: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione.

0: le flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio. She went for the bill, grind for the bill. Oh. From still feeling the bill, if they gotta pay the bill.

Siamo ripartiti con la posizione numero 7 della nostra classifica ufficiale, la Company Hit, qui a Radio Company. Ancora salve, buona domenica, buon 12 di luglio da Stefano Ferrari e da DJ M che si occupa della regia. Se è vero che siamo ripartiti con la posizione 7, manca la 8 all'appello. Vi dico che c'è Francesco Gabbani lì con Summer Funk, tra l'altro è stabile. Meno 4 invece alla 7 per Madonna e Sabrina Carpenter, o meglio Madonna, come la chiama Sabrina Carpenter, in questa Bring Your Love Ex, numero 1 della nostra chart, oggi, ripeto, in discesa alla 7. Alla 6 arriva Gaia.

Guadagna invece 4 posizioni Bossa Nostra di Gaia, che va a installarsi alla posizione numero 6. Potrebbe essere una delle numero 1 delle prossime settimane. Staremo intanto a vedere. Alla 5 in salita c'è anche il progetto di Another e 54 Alza.

Talk to You per Another, 54 altra, più 4 anche per loro, che dunque vanno dalla 9 alla 5 questa settimana. Alla 4 invece rimangono esattamente dove erano la scorsa settimana Tame Impala

Si intitola Dracula, il pezzo di Tame Impala e Jennie delle Blackpink, posizione numero 4 per loro questa settimana. Alla 3, in salita di due posti, troviamo Merck & Cremont, Colors e Serena Brancale.

0: Il titolo è Partenope, la produzione di Merck & Cremont, Colors e Serena Brancale, la posizione è la numero 3. Alla 2 ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, li ascolteremo tra poco.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: C come Company, C come C Radio.

scusa, lo siento. I pinguini tattici nucleari occupano, come esattamente domenica scorsa, la posizione numero 2 della nostra classifica ufficiale. Attenzione, perché arriva la nuova numero 1. Grazie alle 12 posizioni guadagnate in 7 giorni, va in vetta alla nostra company hit Samurai J.

0: Flamenco Paranoia di Samurai J è la nuova numero uno della nostra classifica ufficiale, la Company Hit, che ovviamente termina qui, è sempre disponibile al nostro sito www.radiocompany.com e ovviamente noi, per quanto riguarda la prossima chart, beh, l'appuntamento è fissato tra 7 giorni meno 2 ore, come sempre la domenica tra le 8 e le 10. Vi lascio con Michela J Domenicando, ovviamente vi auguro una buona domenica, ringrazio anche DJ M che si è occupato della regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Notte di raid incrociati tra gli eserciti di Stati Uniti e Iran. Quello americano rivendica di aver colpito 140 siti iraniani, mentre accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran richiude Hormuz e bersaglia Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Nella lista nera per la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, diversi leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Oltre a Trump e Netanyahu, anche Giorgia Meloni. Guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili. Nelle ore precedenti, un'altra ondata di raid aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni. Questo pomeriggio i funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta, a Capri. Autovelox ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto atteso da 34 anni. Su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Caldo africano, Italia ancora nella morsa. Firenze e Perugia per il terzo giorno di fila, da bollino rosso. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli. Allerta gialla per temporali in Trentino. Mondiali, Inghilterra e Argentina in semifinale. Fuori ai supplementari in Norvegia e Svizzera. Intanto la nazionale italiana riparte da Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico con Leonardo Advisor. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Olivia Dean, questa è Radio Company e partiamo ufficialmente con Domenicando.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: E ci siamo, inizia ufficialmente il nostro appuntamento. Io sono Michela Geon, buongiorno a tutti voi. Ovunque voi siate in questo momento, ci avete portato con voi, lo so, poi indaghiamo. Nel frattempo però volevo salutare anche il nostro Stefano Ferrari, che come ogni domenica mi precede. Tutto pronto? Sì, esatto, tutto pronto. Dunque, questo 12 luglio 2026, The Summer is Magic prosegue per l'appunto, e quindi immagino che molti di voi mi stiano ascoltando dalle spiagge, quindi un saluto a tutti quelli sotto l'ombrellone, a quelli che sono già al bar, che magari stanno facendo colazione o magari un pre-ape, diciamo così, anche se sono passate da pochi minuti, insomma, le 10. E poi insomma saluto anche chi è a lavoro, chi in questo momento sta facendo le pulizie di casa, magari ne sta approfittando, chi sta traslocando, insomma tanti, tante cose voi combinate, lo so, nella domenica. E allora volevo proprio sapere dove portate me, Michela J, anche oggi con voi virtualmente, cioè io sono con voi, ma non solo, anche la nostra musica meravigliosa è con voi per accompagnarvi in questo 12 luglio, dove per l'appunto chi è presente all'appello, chi è andato in ferie e chi ancora soprattutto non c'è andato, è lì lì che sta aspettando. Allora facciamo così, per parlare con me e con il resto degli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company c'è un numero che dovete fare, ok? Che è il 333-2688-688. Qui potete mandarmi i vostri messaggi WhatsApp vocali, ok? Oppure potete anche scrivermi, va bene? Quello che vi va meglio. 333-2688-688. E adesso in arrivo il REM.

0: Radio Company, la vostra mattinata con Domenicando, con me Michela J. Ancora una buona giornata in questo 12 luglio. Allora, a proposito di dove ci avete portato con voi, che combiniamo, insomma, praticamente per... anche se siamo a distanza, però siamo con voi ovviamente, quindi Silvia di Venezia, che vado a salutare, ci scrive: ciao Jay, oggi oggi nuotiamo insieme a Caorle, bellissima, nella fantastica cornice della chiesetta della Madonna dell'Angelo. Forza ragazzi. Silvia, un grande saluto a te, bellissimo. Tra l'altro io ho una foto anche che ho fatto qualche anno fa e ce l'ho proprio su Telegram, l'ho fatta lì e c'era una luna pazzesca quella sera, e niente, io indicavo la luna praticamente, cioè una foto super romantica, indicavo la luna e l'ho fatta proprio in quella zona lì. Va bene, detto questo, e c'è ancora a distanza di anni, non l'ho mai cambiata perché mi piace troppo. 333-2688-688, dunque la vostra mattinata, ma anche la vostra giornata, il vostro weekend, perché no, in nostra compagnia, insomma, dove siamo in questo momento con voi, dove ci avete portato, lo scopriamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui!
5: Veste lei!
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale. È sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
6: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, j'adore, questa è Radio Company, ancora una buona giornata da me, Michela J. In questa domenica mattina, in questo 12 luglio, siamo dentro, e come, all'estate direi, c'è aria di vacanza per molti e per altri, insomma, ancora no, la stanno aspettando con, insomma, tanta... ansia, diciamo, ma arriverà, tranquilli che arriverà. Allora vado a salutare Chiara dalla provincia di Verona che ci scrive: ciao Radio Company, noi siamo in direzione sottomarina per una giornata al mare, buona domenica. E buona domenica anche a te, cara Chiara, una buona giornata al mare ovviamente. Poi chi c'è?
1: Buongiorno, sono Giorgia da Trieste.
0: Ciao Giorgia.
1: Ora sono al mare qui a Barcola.
0: Ah, una buona giornata anche a te di mare allora, mamma mia. Mi immagino in riva al mare con la bella arietta che arriva. C'è arietta almeno, no? Di solito al mare c'è sempre qualche grado in meno, un po' d'arietta che circola. Poi non lo so nello specifico in base a dove siete, però è anche in base alla giornata. Poi vado a salutare anche Fausto che ci augura una buona domenica e dice: Jay, ti porto in cucina, sto preparando il risotto con il tastasal. Hai capito? E poi più tardi mi fa vedere insomma il piatto ultimato. Grazie mille per la domenica, ma grazie a te ovviamente, caro Fausto, ovviamente aggiornaci. 333 2688 688, la vostra mattinata continua con noi di Domenicando, e quindi se volete far parte della community di Radio Company, far sentire la vostra voce, dirci dove avete portato me, Michela J, Domenicando con voi in questa giornata, e noi siamo qui per ascoltare e condividere con voi questa giornata.

0: Superstar Radio Company, Michela J. Domenicando in questa mattinata con voi. Allora, velocemente saluto anche Vanessa e Damiano che ci raccontano che sono in viaggio anche loro verso Sottomarina, e a loro una buona giornata ovviamente di mare anche a voi, grandi. E insomma, tantissimi on the road, mi pare di capire, ci stanno ascoltando mentre stanno raggiungendo l'amata spiaggia. E nel frattempo vado a salutare anche chi aspetta, cioè va al mare, ok, ma anche chi va in montagna. Quindi amici e amiche di Radio Company, che siete diretti in montagna o al lago, da qualsiasi altra parte, fatemi sentire. Vado a salutare Giulia di Pontelongo in provincia di Padova. Ciao Company, noi siamo in viaggio verso ad Asiago con tutta la famiglia e anche insomma una buona mangiata, mi pare di aver capito, perché sì, anch'io vado lì, sai amica, quando posso, e quindi insomma bello. Poi sentiamo.
1: Tutti al mare.
0: Sì?
1: E io vado a lavorare, ma porta.
0: Si è fermato lui da solo, Noi non abbiamo censurato nulla. Però mi piace. Giusto lo spirito con cui affronti la cosa, giusto che ci stia la canzone, perché ci sta, è anche bella questa modifica. Tutti al mare, va a lavorare. Dai, un abbraccio a te ovviamente, e arriverà presto. Ma tipo oggi vai a lavorare, poi avrai un giorno durante la settimana in cui magari no, puoi respirare un attimino e puoi recuperare il mare o la montagna, quello che ti piace di più. Boh, butto lì, poi magari ci dice non riesco, però insomma spero di sì, che tu ti possa rilassare. Detto questo, se volete ancora continuare a far parte degli amici e le amiche di Domenicando, raccontarci dove ci state portando, potete farlo e noi ritorniamo tra poco.
1: Tutti al mare.
0: Yes.
1: E io vado a lavorare.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot. Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Topic, Becky G con Sorry Papi e adesso in arrivo a Domenicando Jubel con Ocean House.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova.

Esatto, allora, molti sono in vacanza, se ne stanno hanno approfittato per l'appunto di questa giornata per rilassarsi, altri sono al lavoro e allora andiamo a salutare chi è in direzione, attenzione, aeroporto. E di chi si tratta? Di una nostra ascoltatrice che si chiama Rosanna di Verona. Dice: guarda, siamo per strada verso l'aeroporto destinazione Palma di Mallorca. Ciao! Ma Rosanna, che bello! Cosa fai? Una settimana, 10 giorni? Che bello, sai perché? Perché mi devi dare qualche dritta se ti va quando ritorni, perché era tra le mete che mi sarebbe piaciuto andare a vedere, insomma, capito? Quindi te lo dico. Se hai qualche dritta anche di posti molto carini dove magari insomma andrai, dimmelo, che così intanto io mi li segno, va bene? Sì. Quindi ci sentiamo poi quando torni. Nel frattempo vado a salutare anche, perché cos'è starò regia? Scusa regia, vengo di là, che è sta cosa? Penso sul personale, perché gli altri partono e tu no. Allora, e poi c'è chi mi manda una bellissima foto che mi fa tornare indietro nel tempo, e secondo me non solo me ma anche altri ascoltatori e ascoltatrici, ovvero la foto è quella della preparazione a mano, ok, della conserva. Ciao Michela, penso nessuno mi invidi oggi domenica a fare la conserva. E guarda, bellissimo intanto perché è una cosa che fai tu, ok? Il sapore è meraviglioso, il gusto poi è una cosa fatta da te, quindi c'ha quel in più quando poi andrai a preparare le varie pietanze. E io mi ricordo, non mi ricordo di aver contribuito molto, però la mia nonna in questo periodo, insomma, quando c'era, la faceva sempre, ci mettavamo là fuori. Io ero più spettatrice, forse passavo qualche pomodoro, non lo so, però tutti gli altri insomma erano lì che preparavano e poi consumarla successivamente era qualcosa di veramente speciale. Esatto. 333-2688-688. Dunque la mattinata firmata Radio Company prosegue e adesso è in arrivo

0: Madame, mamma non mamma, questa è Radio Company, Domenicando con me Michela J. In questo 12 luglio, allora vado a salutare anche Tamara, che ci scrive: ciao, noi stiamo andando al fresco del lago di Lavarone, andate pure tutti al mare voi. Beh, ma magari, intanto Tamara, ecco, rinfrescati anche per noi, grazie per me. E sicuramente sarà una bellissima giornata e magari sai che non so che temperatura ci sia. Chi è al mare in questo momento mi manda, indipendentemente dalla località che ha scelto ovviamente, mi manda anche quanti gradi, com'è la situa, c'è Arietta, non c'è Arietta, come si sta, così tanto per indagare. A parte che alle 10:50 penso che la temperatura sia buona ancora, insomma stiamo per entrare tra qualche ora verso la temperatura clou, diciamo, però insomma dai, adesso si dovrebbe ancora star bene in teoria. Poi sono chiusa dentro uno studio, quindi non me lo so dire. Allora 3332 688 688, ritorno tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
1: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: È tempo di pensare all'estate.

momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. D'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: De Palma, eccoci qui in diretta nella nostra mattinata firmata Radio Company in questo 12 luglio. Allora, un po' di messaggi che stanno arrivando, vado a salutare Elida Ilir che ci scrivono: ciao belle, noi ieri eravamo a Jesolo al mare, giornata stupenda, pizza, fine serata in riva al mare, oggi riposo, un abbraccio anche a te, che bella. Bella questa cosa della pizza in riva al mare, meraviglioso. Poi insomma sono delle giornate veramente che lo permettono, quindi bene bene bene. Detto questo, allora tra pochissimo ritorniamo con tutti i vostri messaggi. Nel frattempo sono le 11 in punto.
1: Radio Company Time.

un buon 12 luglio, le 11 e 6 minuti, come sempre in diretta con Domenicando. Allora, volevo salutare anche Luca, Sara e Giacomo che ci salutano anche in questo momento a loro volta da Sottomarina Mare. Siete sempre nelle nostre giornate, dalla mattina appena svegli fino alla sera quando ci addormentiamo. Viva Radio Company! Ma grazie! Un abbraccio a voi! È una buona giornata di mare, ovviamente. E poi ancora invece c'è diciamo che c'è anche chi in questo momento è i fornelli, ok? Ma qualcosa in più, attenzione a proposito di preparazioni, quindi made with love anche in questo caso. Vado a salutare Katia di Lendinara che ci manda la foto di quello che sta preparando. Lei ci dice: oggi preparo la grappa di more. Hai capito? Sai che non l'avevo mai vista preparare in casa? Brava Katia! Queste ricette che anche ci fanno vedere le nostre amici e le nostre amiche. E poi ancora vado a salutare invece che in questo momento ci ascolta da lavoro, quindi è vero, quindi salutiamo anche chi è all'opera. Va bene, tantissimi altri messaggi, se volete continuare a far sentire anche la vostra voce, ok, in questa mattinata potete farlo, potete raccontarci dove ci avete portato oggi nello specifico, dove stiamo andando con voi o dove siamo.

0: anche a tutto Siderno e a chi ci ascolta da lì per l'appunto. Nel frattempo però ci sono degli aggiornamenti, allora io non ho non lo so, però noi ci fidiamo di quello che ci raccontano. Allora, per l'appunto, c'era una nostra ascoltatrice, dovrei andare a recuperare quello che è il suo messaggio, però se non sbaglio, Tamara, allora è arrivato un messaggio per te. Ecco, questo per quello di ci fidiamo di quella che è la situazione che ci raccontano, vai.
1: Mi dispiace per quella che va al lago dei Lavarone, non trova posto, è tutto pieno. Ciao.
0: Ci sei già là, amico? Sei già là tu per caso, cioè che quindi magari sei andato molto presto e quindi ci puoi aggiornare su questa cosa. Ecco, Tamara.
1: Non trova posto. Non trova posto.
0: No. Diamogli una speranza, Tamara, su.
1: Non trova posto.
0: Sì, secondo me. Sai quante volte mi è successo, Tamara, per tirarti un po' su, insomma, la giornata? No, perché tante volte è successo che arrivi in un posto e dici, ah no, non trovo un parcheggio, non trovo. E poi va via quello che è arrivato prestissimo e tu hai il colpo di fortuna, no, che trovi subito posto. Dai, vediamola così. La speranza è l'ultima a morire, come si suol dire. Detto questo, torniamo tra poco.
1: Non trovo posto, è tutto pieno.
0: Dai,
1: ciao.
0: No.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
5: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
4: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Tornata, una buona domenica da me Michela Joy. Sì, eccoci qua. Allora, a proposito di dove siamo con voi in questo momento, ci state portando veramente ovunque in tutta Italia e non solo. Allora, un saluto dalla spiaggia di Pesaro. Vi ascoltiamo in streaming con il mare davanti. Buona domenica a tutti. È una buona domenica anche a te, a voi. Che bello, dalla spiaggia di Pesaro. Senti, amica, ricordate anche di mettere il vostro nome così vi salutiamo. Una bella foto della spiaggia. Ce la mandi? Che sono curiosa. Io a Pesaro non ci sono mai stata. Però almeno me la fai vedere, ok? Poi mai dire mai, ovviamente, nella vita. E poi c'è anche Orazio di Castel Guglielmo che ci manda, guarda, una delizia per gli occhi. Adesso lo racconto perché qua dentro mi stanno guardando come per dire che delizia per gli occhi ti ha mandato Orazio. Allora, sono delle bellissime cozze. Ecco, ti dico questo in pentola. Voglio dire, ciao, buongiorno, oggi riposo, sto preparando il pranzo, un saluto a te e anche, mamma mia che fame mi hai fatto venire Orazio, non puoi capire, non puoi immaginare. Va bene, 333-2688-688, sentiamo ancora la vostra voce, vai.
1: Chi ciao c'è? Radio Company, io sono qui dalla provincia di Ferrara, ha fatto più caldo che prima. Non è piovuto, non ha fatto niente, non c'è fresco.
2: Non riesci a fare niente se sei fuori. L'aria è irrespirabile perché non tira un filo d'aria.
1: Di solito, comunque sia, vicino al mare, un po' di aria, sempre. Io mi auguro che piova per 3 giorni a fila, scusatemi, ma a me proprio sto caldo mi uccide.
0: lo so, amica, lo so. Non è facile, purtroppo, quando si esce... Ma ce la possiamo fare, dai, stringiamo i denti, ok? Poi vado a salutare ancora tantissimi altri amici. Allora facciamo così, se volete continuare a raccontarci la vostra domenica, dove ci avete portato, da dove ci state ascoltando, noi siamo qui, ok? Nel frattempo in arrivo Skanka Nancy.

0: E poi ancora c'è chi... Cinzia! Cinzia, qui ho recuperato il tuo messaggio di una tavola meravigliosa preparata con un'altra tanto meravigliosa scritta in salotto di buon compleanno 53 anni. Perché? Perché Cinzia oggi compie gli anni. Tantissimi auguri! Lei dice sto preparando...
1: Auguri!
0: Esatto. Lo rifacciamo, vai, vai, vai, vai! C'è... Silenzio! Evviva, esatto. Allora, cara Cinzia, tanti auguri. Io sto preparando il pranzo, ci dice. Per festeggiare il mio compleanno. Sono gli auguri che partono quando caspita di fare loro.
2: Ok.
0: Stanotte me li sogno, sì, auguri. Va bene, buon compleanno, carissima, un abbraccio. E tanti altri messaggi che stanno continuando ad arrivare, li ascolteremo ovviamente tra pochissimo. Nel frattempo restate con noi.
3: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
4: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
5: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
4: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
5: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Company, domenicando con me Michela J in questo 12 luglio. Allora, un saluto a proposito chi è in viaggio, chi sta andando sottomarina, ciao Vanessa e Damiano. E poi ancora vado a salutare, eccolo qui, il nostro Robby, t'ho riconosciuto. Una buona domenica a voi da casa RM, Taglio Erba e Siepi. E tra l'altro ho ingrandito la foto che ci hai mandato e mi piace perché hai brandizzato la tua casetta, ok? La casetta, sapete, quelle che abbiamo nei giardini, ecco, esatto, quella, e con la nostra scritta Radio Company, meraviglia, cioè bello, bello, complimenti, devo dire, anche il giardino ben curato, bravi, ci piace. E poi vado a salutare anche Ilaria. Cosa sta combinando Ilaria? Allora, Ilaria ci ha mandato una foto anche lei, perché giustamente, no, condivide con noi dove ci sta portando. A casa sua, praticamente, c'è un asse da stiro, vedo nella foto, e anche un ventilatore. Eccolo lì, esatto, si stira con il ventilatore. Company, ovviamente, Ilaria, siamo con te, ovviamente. Sì, vabbè, non stiamo stirando con te, però massima stima, perché questo caldo, voglio dire, bravissima. E buona giornata, dai. Sicuramente poi hai tempo per rilassarti e comunque anche ascoltandoci ti rallegriamo la giornata, spero. E poi ancora vado a salutare Giustina. Ricambiamo i baci che ci manda. Lei mi scrive: buongiorno amici, ho mancato saluto ieri, ma tranquilla Giustina, avrai avuto ovviamente le tue cose da fare. Lei ci dice: oggi giornata noiosa, attenzione, giretto in bici e basta, mi sento un po' sola, però ho la vostra compagnia musicale. Ma certo Giustina, allora intanto noi siamo con te, quindi da sola non ci sei, e con te ci sono anche tutti gli altri amici e amiche di Radio Company, quindi ti teniamo tutti in compagnia in questa giornata, su su, forza Giustina, che siamo con te. Allora, 333-2688-688, dunque la nostra mattinata prosegue, ovviamente, se volete continuare a raccontarci cosa si combina, e poi ovviamente andremo avanti anche con tutte quelle che sono le news e le curiosità che riguardano questa giornata.

0: da Michela Gele, 11:47 minuti di questo 12 luglio 2026. Ben ritrovati ovviamente per chi si fosse sintonizzato in questo momento, magari ha fatto seratona ieri e si è svegliato o svegliata da poco, chi invece è super sveglio o sveglia già da tantissime ore o ha voglia, e chi ci ascolta ovviamente dalle varie mete raggiunte. Allora, detto questo, invece è arrivato ancora il momento di ascoltare la vostra voce, quindi vai!
1: Ciao Radio Company, ciao. Eccomi qua, io sono qua in riva al mare, sottomarina, con la Luna. Allora, un saluto a tutti da Luna e Valentino, ciao!
0: Ciao Luna e ciao Valentino! E poi saluto anche Fabio, che è in totale relax, che meraviglia. Tra l'altro, adesso vi spiego perché, mi ha mandato una foto meravigliosa della sua piscina, e poi ci sono, sai quando poi in piscina ci metti anche quelle poltrone galleggianti, che bello. E ci scrive: ciao Miki, giornata in piscina, il robotino sta finendo di pulirla e poi total relax. Beh, ci sta effettivamente, tra l'altro posizione bellissima perché è all'ombra. Quindi capito, non è proprio il sole diretto, ma tipo Fabio ti sta adesso, quella lì è la situa da qui al pomeriggio, che quindi stai all'ombra tutta la giornata, poi il sole gira, così per curiosità, perché qui cioè tipo ci starei non so quante ore, ci ha proprio messa lì a far niente, no? All'ombra sotto gli alberi, meraviglia delle meraviglie praticamente. Va bene, allora tra poco ritorniamo sempre nella mattinata firmata Radio Company con Domenicando e io ovviamente Michela J.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
5: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
4: Dal 4 luglio saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti. È tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Company.
10: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme
11: per una grande emozione.

giornata da Michela J in diretta fino alle 13 con voi con Domenicando. 12 luglio 2026, allora ancora tantissimi messaggi stanno arrivando. Tra poco però parleremo, vi darò uno spoiler di quello che succede nella prossima ora. Allora, ieri mattina, per chi era dei nostri, stavamo parlando dei metodi per rompere il ghiaccio. Ok, ci avete raccontato ovviamente i vostri, perché eravamo partiti parlando della generazione Z che preferiva insomma utilizzare l'intelligenza artificiale insomma come primo approccio per rompere un po' il ghiaccio, ok? Però qui arriva una notizia dritta dritta dalla Finlandia. Effettivamente ne avevamo parlato anche tempo fa, sempre all'interno insomma del weekend di Radio Company, su quelli che erano i metodi per l'appunto per rompere il ghiaccio anche all'interno dei supermercati. Attenzione, quindi se qualcuno si sta recando al supermercato in questo momento ed è single, tra poco ne parliamo, ok, di questo metodo che arriva direttamente dalla Finlandia, ma è stato sperimentato anche per l'appunto in Italia tempo fa. Detto questo, allora, una cosa alla volta. Intanto vi dico che in lontananza dovrebbero arrivare tra pochissimo le campane, perché insomma c'è chi si sta preparando in questo momento, perché ci vuole comunque tempo, dedizione, bisogna accordare un attimo, eccole qua, perché cosa annunciano le campane? Che sono arrivate le 12 in punto.

0: Breaking News.
1: Medio Oriente, pace in fumo, notte massiccia di raid incrociati tra USA e Iran. Teheran, accusata da Washington di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, richiude lo stretto dopo gli ultimi attacchi americani e lancia una vasta offensiva in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Intanto, pubblicata nel paese una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra questi figura anche Giorgia Meloni. L'addio a Peppino Di Capri nel pomeriggio ai funerali dell'artista, morto ieri a 86 anni nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Crema, 19enne, muore nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Inutili soccorsi e il trasporto in ospedale. Tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
2: Cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato. Sono contento di rimettermi in questa posizione, sono contento di giocarmi un altro finale slam e poi vediamo come va.
1: Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Tempo di pensare all'estate.
4: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
5: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
4: Radio Company Summer Tour 2026.
5: Il tuo evento e la nostra passione
4: per un'estate perfetta.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
8: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
7: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
8: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Top Car Service.
12: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
11: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
13: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio, Benevento, il

0: Disco Doc 7080.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Su Radio Company. Disco Doc 7080.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

tutti voi da Michela J. Allora, stavamo parlando prima di rompere il ghiaccio, ok? Più che altro ne stavamo parlando anche ieri. Perché parlo di questo? Perché c'è una notizia che arriva direttamente dalla Finlandia. Allora, pare che lì, per conoscere persone single, quando si va a fare la spesa c'è una catena di supermercati che ha ideato questa cosa, ovvero si sceglie un cestino di color rosa, quindi metti che i clienti che entrano in base all'interazione che vogliono creare sono single, quindi vogliono conoscere nuove persone, e allora quando entri non prendi il carrello color nero oppure il color grigio, ma scegli quello rosa. Questo fa capire anche al resto delle persone e dei clienti che tu sei interessato o interessata per l'appunto interagire e conoscere altre persone. Attenzione però, perché si possono avvicinare a coloro i quali hanno scelto il carrello del color rosa solo altre persone che abbiano il color rosa del carrello, mica tutti gli altri, ok? Quindi la regola, diciamo, è questa: rosa con rosa ci si conosce, si rompe il ghiaccio, ok? E magari, chi lo sa, tra una chiacchierata e l'altra, insomma, tra i vari scaffali all'interno del supermercato, magari può nascere una nuova amicizia, una nuova conoscenza, un nuovo amore, chi lo sa. Insomma, questa è una cosa che arriva direttamente dalla Finlandia. Mi pareva che tempo fa se ne parlasse anche in Italia, non c'era la stessa regola, però comunque era un modo, mettendo un determinato frutto, ok, all'interno del carrello, si diceva che si fosse interessati. Però tu immagina che uno per sbaglio mette lì un frutto, un ananas o una pesca, che ne so, e magari proprio non vuole sapere di interagire con il resto del mondo, e qualcun altro invece si avvicina. No, vabbè, diciamo che in Finlandia hanno dettato diciamo delle regole un po' più chiare, un po' più nette, diciamo, ok? Va bene, detto questo, adesso, quindi, se vi trovate in Finlandia, no, lo dico, magari andate al supermercato, sappiate che se prendete quello rosa non è tanto per estetica ma per conoscere altre persone. Va bene, nel frattempo

0: Nelson Boone, Man in Me, questa è Radio Company in questo 12 luglio 2026. A proposito della notizia di cui avevo parlato prima, allora una nostra ascoltatrice ci scrive: ma dove si trovano questi carrelli rosa? Li prendo subito visto che sono singola e alla ricerca. Amica, devi andare in Finlandia, perché a meno che non venga anche in Italia questa iniziativa, non lo so, però per ora insomma si parla della Finlandia. Ecco, tu dico, metti mai che vai a fare un viaggio, ecco, va bene? Ci si aggiorna allora. 3332 688 688, questo è il numero ovviamente per mettervi in contatto con noi. Domenicando e io, Michela J, facciamo una piccolissima pausa e ritorniamo tra pochissimo.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334-125-0855.
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni.

0: Radio Company, la vostra mattinata che prosegue con me Michela J, con Domenicando in questo 12 luglio, in cui molti sicuramente in ascolto stanno festeggiando qualcosa, che sia un compleanno, che sia un anniversario, una ricorrenza. In particolare, tra tutti do il benvenuto in diretta, perché c'è chi ha pensato di fare questa bella sorpresa, a Mattia. Ciao Mattia!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Come stai?
1: Bene, bene, grazie, grazie, bene. Benissimo.
0: Mattia, allora oggi per te è un giorno speciale, è il tuo compleanno, quindi tanti auguri da parte nostra.
1: Grazie mille.
0: Senti Mattia, come si festeggia oggi?
1: Oggi in realtà è giornata relax.
0: Ok, quindi sei tranquillo.
1: Sono di riposo, sì, sono di riposo dal lavoro, aspetto che mia moglie torni e facciamo festa.
0: Grande, ci piace. Allora, caro Mattia, ti vado a leggere il messaggio per te, va bene?
1: Grazie.
0: Un augurio speciale per un amico speciale in un giorno davvero speciale. Buon compleanno da Andrea, Marianna e da tutti i fratelli Red Knights Italy One. Ho pronunciato giusto? Aspetta.
1: Grazie, grazie, giustissimo.
0: Ah, bene, ok. Quindi questa bella sorpresa, saluta tutti quanti, mi raccomando, tutti i tuoi amici. E ancora tantissimi auguri, vuoi dire qualcosa?
1: Guarda, ringrazio i Red Knight, questa grandissima famiglia di Vigili del Fuoco, motociclisti,
0: sì?
1: di tutto il mondo.
0: Ah, ma dai!
1: Sì, li ringrazio per questo augurio.
0: Bene, bene, ci piace, li salutiamo anche noi, un grande abbraccio a tutti voi. Ancora auguri, Mattia!
1: Grazie, gentilissimi, ciao a tutti!

0: Shaggy, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in diretta, momento dei companiversari. Abbiamo detto che in molti oggi hanno qualcosa da festeggiare in questo 12 luglio 2026 e io do il benvenuto in diretta all'interno di Domenicando con me Michela J ad Angela. Ciao! Pronto? Ci sei?
1: Pronto?
0: Pronto? Sei in diretta?
1: Ciao!
0: Ciao! Allora, io e te abbiamo...
1: Grazie.
0: Abbiamo le voci molto simili, giusto?
1: Sì,
0: sì, sì, esatto.
1: Molto.
0: Molto simili. Perché abbiamo le voci molto simili io e te?
1: Indovina.
0: Lo spiego anche agli altri ascoltatori in questo momento. Oggi chi compie gli anni questo 12 luglio? Mia mamma. Quindi tanti auguri, Angela.
1: Esatto. Grazie. Grazie mille, che bella sorpresa.
0: Hai visto? Sì, perché
1: mia
0: mamma parla tantissimo come me, ok? È timida però al contempo, quindi averla fatta chiamare e mandarla in onda, cioè veramente stasera non lo so.
1: È vero.
0: Mi prendo le mie.
1: È vero. Grazie.
0: Ricordati mamma di pagare per tutti questa sera noi ospiti, ok?
1: Senz'altro. Sarà fatto. Mille grazie per gli auguri. È stata una sorpresa, veramente.
0: Grazie a te, un abbraccio, saluta anche il papà.
1: Sarà fatto. Un abbraccio anche a voi.
0: Grazie.
1: Grazie a voi, un bacione.
0: Un bacione, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Company, mamma che carica, voglio dire, ci ha dato questa canzone. Detto questo, 333-2688-688 in questo 12 luglio 2026, ne approfitto per salutare chi è con noi, insomma tutti gli amici che ci ascoltano dal primo minuto, perché poi durante la trasmissione in queste tre ore ci risentiamo più volte. E allora saluto anche Fausto, che ci manda, se voi state seguendo dalle 10, la sua creazione per quanto riguarda la cucina, perché aveva detto che preparava il risotto e adesso è arrivato giustamente tempi di cottura, preparazione eccetera, la foto. E quindi buon appetito caro Fausto, buon appetito a tutti quelli che stanno preparando insomma per il pranzo. Noi facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
5: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
6: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
5: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
6: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
7: Radio Company Live Tour.
8: Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.

0: questa è Radio Company, ancora una buona giornata da me, Michela J. Allora, parliamo un attimo velocemente di mondiali. Argentina-Svizzera che si è conclusa con la vittoria dell'Argentina per 3-1, ma cos'è successo subito dopo il match? Beh, insomma, dopo Argentina-Svizzera, Messi ha regalato la maglia, la 10 dell'Argentina, a Baggio, quindi due grandissimi campioni che si sono incontrati, si sono abbracciati, insomma, dei sorrisi meravigliosi. Un saluto ovviamente sia a Messi che a Baggio. Detto questo, dunque, i mondiali proseguono. Nel frattempo, l'appuntamento invece con me si chiude qui per quanto riguarda questa giornata. Ci sentiamo comunque con delle novità anche durante la prossima settimana. Io sono Michela J, un grande abbraccio, un bacio. Ciao, alla prossima!
1: Radio Company Time.
0: Le 13:02 minuti.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Perfetto. Millennium Mix. I successi del millennio.
3: Amici e amiche, ma buongiorno, è arrivato il nostro momento. Ciao, come state? Io sono Giulie Pego, qui di fronte a me DJ Nick. Come ogni domenica siamo pronti per accompagnarvi in questa oretta dedicata a tutte le migliori hit dagli anni 2000 fino ad oggi. Cominciamo subito, lo facciamo con la prima tranche musicale di oggi. Andiamo a Sanremo 2025, loro erano una coppia artistica e sentimentale molto bella, molto amata, che però si è detta addio non molto tempo dopo questo brano. I Coma Cose hanno messo un punto alla loro relazione, ma prima, se non altro, ci hanno lasciato questo disco. Cominciamo con Cuoricini, subito dopo Pinau Empire of the Sun con AAO e concludiamo con Naive Looking for Happiness.
2: Radio Company, Millennium Mix.

0: prima traccia di oggi, ne abbiamo un sacco di fronte a noi, fino alle 14 saremo insieme, quindi restate qui, a tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
6: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
7: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
6: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mix, i successi del millennio.
1: Ricominciamo subito, amici, e teletrasportiamoci nel 2012 per ascoltare un disco che quell'anno spaccò tutto il mondo, un tormentone estivo che io ero convinta fosse solo spagnolo, e invece ad accompagnare la voce appunto spagnola di Rodriguez alla produzione c'è un duo siciliano. Loro sono Romano e Sapienza con Tacatà, subito dopo Inna con Un Momento, poi LMFAO Party Rock and Them, a seguire Lady Gaga con Judas e a chiudere la traccia David Guetta e Rihanna con Who's That Chick. Radio Company, Millennium.

0: David Guetta e Rihanna con Who's That Chick a conclusione della nostra prima mezz'ora insieme, ma giro di boa, fino alle 14 saremo insieme, quindi restate qua, tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su

0: tasto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Millennium Mix, i successi del millennio.
6: Ancora buongiorno amici, ben ritrovati. Buona domenica da Giulia Pego, da DJ Nick e da Mauro Tonello alla selezione musicale. State ascoltando il Millennium Mix e per cominciare la nostra ultima mezz'ora ci spostiamo in Brasile con il rifacimento di un brano degli anni 90. Nel 2008 viene reso molto più celebre da altri due artisti che si chiamano Cidinho e Doca, musicisti che sono esponenti del genere Proibidão e che quindi portano testi proibiti, particolarmente controversi. Infatti in Brasile vennero completamente censurati, ma nonostante ovviamente il successo mondiale, noi però li possiamo ascoltare e quindi andiamo subito con Rap das Armas, poi Shirley Bassey con Get the Party Started, a seguire Madonna con Music Inferno, poi Planet Funk con Who Said e chiudiamo con Lumidi e Fatman Scoop Dance nel Radio Mix del 2013.

0: Dance, il radio mix di lunedì e Fatman Scoop. Siamo quasi in conclusione del nostro Millennium Mix, ancora l'ultima tranche di fronte a noi tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: i successi del millennio.
1: Come detto, siamo in conclusione, amici. Arriva quindi l'ultima traccia del Millennium Mix di oggi. Cominciamo nel 2017 con i Negramaro fino all'imbrunire, poi al 2015 con Avicii, Waiting for Love, e chiudiamo al 2012 con Emily Sandé con Heaven.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: disco di Emily Sandé si chiama Heaven ed era il disco che chiude il Millennium Mix di oggi. Amici e amiche, per quanto mi riguarda, ci risentiamo domenica prossima nel Millennium Mix dalle 13 alle 14. Vi lascio come sempre, come ogni domenica, in buone mani. DJ Nick resta insieme a voi. Vi auguro una buonissima giornata. Ci sentiamo presto. Un abbraccio, ciao!
1: Radio Company Millennium Mix.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
4: Un sacco beach, l'estate di un sacco belly on Radio Company. Hot, presented by Daniel Belly.
5: What?
4: Live in the mix, DJ Nick.
6: Oops. Yeah, let's go to the beach.
7: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli, ma che dico, di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, il nostro fantastico beach club. Ciao a tutti da Daniele Belli, ciao anche dal DJ Nick,
8: in the mix.
7: Come sempre coadiuvato, che meraviglia ragazzi, sentiamo l'estate alla grande. Ma lo sapete che da quando è cominciata proprio l'estate alla grande, le puntate di Un Sacco Belli hanno questa, diciamo così, modalità Un Sacco Belli Express, nel senso che, come sapete,

0: subito la Vespa mi prendo lì.
1: Ecco ragazzi, si è messi così, insomma, noi abbiamo spedito il nostro omino di Daft Punk in giro per l'Europa in realtà, e durante l'estate lui dovrebbe arrivare, partire da Venezia, è già partito da Venezia un paio di puntate fa, e dovrebbe arrivare a Capo Nord. Ora, da quello che ho capito, oggi dovrebbe essere tipo a Saint-Tropez, da quelle parti lì, in Costa Azzurra. Per cui, però, se ho capito che con la Vespa, mi sa che la Vespa è finita in acqua. Vabbè ragazzi, la puntata è già finita qua, ho capito. DJ Nick, sei pronto? Mettiamo un disco subito. Chiedi alla Sandy se gentilmente smette di prendere il sole e fa partire il programma. Grazie.
2: Hey Daniel. Un sacco beach, l'estate di un sacco belly on Radio Company.
3: Music.

Saint-Tropez, e poi anche, insomma, se girate da quelle parti, c'è Cannes, c'è Nizza, ci sono, c'è Es, ci sono veramente un sacco di posti molto molto belli. E in onore, in ossequio a questo via di puntata francese, abbiamo messo tutti quanti i dischi francesi, cioè prodotti da produttori francesi. Il primo era Moggio con Lady, poi Eugel, perché lui è francese, quindi tutte le varianti che abbiamo pronunciato durante tutto l'inverno le buttiamo via e diventa Eugel, ok? Che ci ha portato il suo pezzone Moving to the Sun, grande hit dell'estate 2026, e poi una grande hit epica, quella di Bob Sinclair, Love Generation. Tra poco torniamo, sempre qua su Radio Company, Un Sacco Bitch, l'estate di Un Sacco Belli.

0: Stay tuned. Spot.
1: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: È tempo di pensare all'estate.

momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

meraviglia, ragazzi. Ah, sento ancora odore di pappa. Perché tutto questo accanimento con la Francia oggi, eh? Hai notizie dell'Union of Punk? La Vespa l'ha recuperata? Non lo so. Tanto mettiamo i Super Unlove.

0: Paquetà con Martin Solveig, la canzone Madame, ma ancora francesi. Prima c'era DJ Antoine, ancora francesi, e prima appunto Starlight nella versione però rifatta con gli One Republic. Cosa c'è DJ Nick? Cosa c'è?
1: Dimmi.
0: Dammi. Cos'è sta C94 che hai recuperato? Ah, vuoi che mettiamo questa cassettina qua? Perché hai ritrovato le cassettine vecchie che mixavi quando eri più piccolino? Ah, vabbè, dai, proviamo, sentiamo. Se è C94. Ah, C96, scusa, ho capito male. Se è C96 è una cassetta di 30 anni fa. Vabbè, vai, schiaccia play, vediamo cosa ne esce.
2: Bene, capo.

Ed eccoli qua, tre dischi proprio del 1996, da cui la C96 mixata dal DJ Nick, Luca Carboni Non è, Jamiroquai Cosmic Girl e Robert Miles con 101. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company, un sacco beach, l'estate di un sacco belli.

0: Anthony, un sacco belly. Un sacco beach, l'estate di un sacco belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
4: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.

0: Danny Tanaglia, ragazzi, Music is the answer, che è un po' quello che pensiamo anche noi, cioè la musica è un po' la risposta a tutto. Siete felici, volete aumentare la vostra felicità? Ascoltate la musica. Siete un po' tristi, volete invece riportare la felicità e il buon umore? Bene, ascoltate la musica. Siete come siete? Ascoltate comunque sempre la musica, ascoltate Radio Company, ascoltate Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, che adesso entra, arriva il momento tamarritudine che noi abbiamo dentro. Arriva Boro, questa si chiama il tacatà, che eleganza, ragazzi. Posso salutare Fabio De Magistris su sta canzone?
1: Tacatà! Tu sabes che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita

Na, na, na, na, na, na, na. Vabbè, la conoscete, insomma, è stata l'hit dell'estate 2023, prima una hit di un'estate di un bel po' di anni prima, cioè Miranda Vamos a la Playa, e poi questo pezzo nuovo altamente ad alto livello di trascitudine, cioè Boro con Martin White, Tacabro e il Tacata. Tra poco torniamo, gran finale di un sacco belli, il programma Senza Regole in versione un sacco bitch.

0: Stay tuned. Spot.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio, sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Andy on Sacrobelli on Radio Company.
1: Music.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Questo era Guru Josh Infinity 2008, prima il nuovo di Gabri Ponte con Jovanotti che si chiama DNA, ma come potete sentire siamo già entrati nel momento cartoon, che come sapete queste settimane dell'estate segue praticamente, stila una classifica di quelli che sono le canzoni dei cartoni animati che ci avete richiesto di più in questo ultimo anno. Alla posizione numero 12 10, quindi entriamo nella top 10 da questa settimana, c'è un grande classico, ma proprio un grande classico però al maschile secondo me, che è Kenshiro.

0: E questo, ragazzi, era Kenshiro qua su Radio Company. Questo è Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, l'unico beach club on air.
1: Game over.
0: Siamo veramente arrivati alla fine, quindi ragazzi, grazie per essere stati con noi, grazie da Daniele Belli, grazie dal DJ Nick, grazie ovviamente da tutta quanta la nostra fantastica crew. Abbiamo più o meno rimesso in strada l'Unione Daft Punk, dove ci aspetta il prossimo fine settimana. Aspetta che guardo, vediamo un po', vi avevo dato un messaggio con la mappa, saremo sempre in Francia e scopriremo la Provenza, bello, mi piace molto. Vi ricordo sempre, ogni domenica puntuali dalle 14 alle 15 tutta l'estate Un Sacco Beach, poi c'è la replica, molto più che replica, e poi dopo ovviamente non dimenticatevi che se vi siete persi qualsiasi puntata, radiocompany.com e anche sull'upstream ci trovate. Seguite anche Un Sacco Podcast, il podcast ufficiale del sottoscritto, dove insomma ci sono un sacco di belli incontri estivi con personaggi veramente interessanti. Grazie a tutti e ovviamente e via l'estate, ciao!
2: Bel lavoro, andiamo!
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Sono stati con noi Olli, Bruno Risas, Sciablo e Tormento, ma anche Lilli Gruber, Luca Bizzarri, Enrico Brizzi. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
1: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
5: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company. Il mixatone della Company. La domenica di Radio Company.

0: la domenica d'estate. Spot.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento, 0824 45 898.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ
0: Company. Il mixatone della Company. La domenica d'estate. Travel.

0: La voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale. È sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
0: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.

e la musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Ok, this is what I'm on. Kick it to the club when it's on and it's on. Company. L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: La domenica d'estate.
1: Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
5: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
5: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

Company, la domenica d'estate. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: domenica d'estate. Spot.
1: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
1: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Tempo di fitness?
5: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
11: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
12: C come Company, C come C Radio.

La domenica d'estate. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: la domenica d'estate. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
4: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
5: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
5: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
6: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company.
4: Eccoci qua, buona domenica, domenica 12 luglio su Radio Company, il Company Maximum, 60 minuti insieme ovviamente a tantissima bella musica, questa selezione speciale curata dalla nostra direzione. Io che sono Loredana Forleo, voi naturalmente, ovunque voi siate, qualsiasi cosa stiate facendo, restate qui con noi, perché veramente vi faremo ascoltare dei grandissimi successi e poi cioè, c'è qualcosina anche che vi voglio raccontare, è vero, qualche curiosità che ci ha veramente colpito durante questa settimana. Cominciamo subito e lo facciamo con Madam e Mama No Mama.

0: E a chiudere la prima tranche del Company Maximum anche Talk to You per Another con il featuring di 54 Ultra nel nostro appunto Company Maximum qui su Radio Company con Loredana Forleo. Ancora buon pomeriggio, ben ritrovati, buona estate ragazzi e ragazze, buona estate, buona spiaggia, buon mare, buon lavoro, non dimentichiamoci le persone che pure oggi olio di gomito e via. Adesso noi facciamo una breve pausa e torniamo tra poco.
1: Radio Company Maximum Spot.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

E dopo la pausa ritorna il Company Maximum su Radio Company con la voce di Loredana Forlè. Buon pomeriggio, buon estate, ciao a tutti, ciao ciao ciao. Adesso ce ne andiamo a Parigi perché vi racconto di questo caffè, proprio Café Pli, si chiama Café Pli, che offre ai suoi clienti una cosa davvero speciale, un servizio davvero speciale. Allora, permette di scrivere una lettera a se stessi oppure ad una persona cara, diciamo, scegliendo di riceverla dopo 1, 5, 10 anni, eccetera, eccetera, persino fino a 20 anni. L'idea, che è ispirata ad un format nato in Corea del Sud, offre carta, buste, sigilli in ceralacca proprio per trasformare, diciamo, la scrittura in un momento di riflessione, visto che carta e penna ormai non li usiamo più. E poi, oltretutto, ogni mercoledì c'è la possibilità di partecipare ad uno scambio anonimo, ecco, di lettere con altri clienti. Questa la trovo una cosa davvero bella, davvero originale. Ecco, quindi se doveste farvi una vacanza anche un fine settimana a Parigi, sappiate che esiste questo Café Plin. Adesso invece noi proseguiamo con la musica, lo facciamo con Fred De Palma, Anitta, Emis Killa e La Testa Gira.

0: Ancora un'altra bella tranche qui nel Company Maximum di questa domenica pomeriggio, la chiusura affidata a Topic e Becky G insieme con Sorry Papi. E noi adesso invece ci fermiamo, un altro po' di pausa, poi anche il Company Disc e ci risentiamo dopo dopo.
1: Company Maximum Spot.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Company Disc, ritorna il Company Maximum qui su Radio Company con Loredana Forleo, ancora ben ritrovati. Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon estate. Vi do invece un'informazione per tutti gli appassionati di una serie televisiva che andava in onda, tra l'altro adesso stanno anche la stanno

riprogrammando, quindi ci sono le repliche. Questa serie televisiva che andava in onda tra gli anni 70, è andata in onda tra gli anni 70 e gli anni 80. Sto parlando della Casa nella Prateria, non so se lo sapete, comunque è in onda su Netflix da qualche giorno, questo reboot di questa storica serie che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Continua quindi, diciamo, questo viaggio della famiglia Ingalls verso il West. E dopo la famiglia Ingalls, che tanto ci ha fatto, come dire, tanta compagnia ci ha fatto, ma ci ha fatto anche tanto lacrimare all'epoca, lo dico io che insomma una certa età ce l'ho, noi proseguiamo con il nostro Company Maximum e lo facciamo con Bruno Mars e On My Soul.

0: Chiusura della tranche anche Francesco Gabbani con il suo estivissimo singolo, ovvero Summer Funk. Noi adesso facciamo un po' di pubblicità, ci fermiamo ragazzi qualche minuto, poi al mio ritorno ci saluteremo. Prima però ci sarà il successo del passato e il successo del presente. A tra poco.
1: Radio Company Maximum Spot.
2: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
5: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
4: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
5: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
8: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.

0: sa che con il successo del passato e del presente noi ci dobbiamo salutare. Chiudiamo qui Company Maximum. Intanto erano Nick Hershey, l'abbiamo riascoltato con la bellissima The Riddle, e poi Lady Gaga e Dwayne insieme per Runaway. Si chiude quindi Company Maximum, grazie a tutti per la vostra compagnia, vi auguro una buona continuazione, una buona settimana e noi ci risentiamo domenica prossima, sempre dalle 17 alle 18. Vi lascio adesso con One Love, One Live, cioè Stefano Conte. Da Loredana Forleo, per questa settimana, per oggi è tutto. Ciao ciao!
1: Radio Company Time. Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: 90 Festival di Original. Venerdì 17 luglio ore 21:30, Piazza della Repubblica ad Abano Terme. Evento promosso dal comune di Abano Terme. Ingresso completamente gratuito. Partner Latte Busche e Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Su Radio Company, One Love, One Live.
5: Una buona domenica, un buon 12 di luglio al popolo di Radio Company, pronti anche oggi dalle 18 fino alle 19 per farvi compagnia. Abbiamo dell'ottima musica da farvi ascoltare, i successi che vi proponiamo durante la settimana, qualche novità, qualche invece riscoperta dal nostro recente passato. Tutto questo è One Love, One Live Weekend Edition nella domenica, appunto dalle 18 alle 19, sempre con me Stefano Conte. Un buon weekend a tutti e a chi sta lavorando, a chi sta rientrando, a chi non sta facendo assolutamente niente, quindi disteso al mare, ma magari con il sistema più comodo, cioè quello delle cuffiette, isolandosi completamente dal resto che lo circonda. Noi iniziamo a questo punto con la musica. Vai di One Love.

0: Radio Company. One love, one lead.
1: Abbiamo sentito anche Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola. Ormai ci siamo per il tour di Tommaso Paradiso, il 14 di luglio Bassano, 16 di luglio Pescara, 18 di luglio Catania, 21 di luglio Bari, 23 di luglio Salerno, 25 di luglio Alghero. Queste tutte le tappe del tour che lo vedranno impegnato per un anno, quello del 2026, che per Tommaso Paradiso, oltre a essere stato insomma l'arrivo del nuovo album, è comunque un anno vincente il suo 2026, e speriamo naturalmente che lo sia anche il tour estivo. Noi ci fermiamo, One Love One Live che ritorna fra pochissimo.
0: One Love One Live Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
0: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro Commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
0: Su Radio Company, One Love, One Live.
1: Ritorniamo insieme dopo la pausa. Questo è il One Love, One Live del weekend, il One Love, One Live della domenica con me, Stefano Conte. In questo 12 di luglio abbiamo dell'ottima musica ancora da farvi ascoltare. Partiremo in questa sequenza con Sombra, la sua Potential. Sombra che sta veramente coronando il suo successo del 2025/2026. Rockstar che sta diventando veramente internazionale, domina la scena musicale internazionale, pubblicando singoli di successo come appunto Unbreaker, Potential che stiamo per ascoltare. ascoltare e anche la recente My Body Isn't Ready. Tutto esaurito nel suo tour in Europa, si è esibito anche da noi in Italia, ma attenzione perché si sta preparando ad un altro tour, che è quello in preparazione per settembre in Nord America e Oceania, dove si presume riceverà lo stesso successo che ha ricevuto anche qui da noi in Europa.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Bob Sinclair insieme a Chiesa con la sua I Can Wait, pezzo dei No Shoots, ripreso in questa versione di successo per Bob Sinclair, che è in giro come sempre a suonare in giro per tutta l'Europa. È stato recentemente in Italia, ma insomma anche in Spagna, ritorna spesso in Francia, insomma singolo che lo sta portando in giro per il mondo. Ma pensate un po', recentemente è stato rilanciato anche da un altro singolo. Gli addetti ai lavori lo sanno molto ma molto bene, perché I Feel For You, pezzo pubblicato addirittura 26 anni fa, è diventato di nuovo un pezzo di successo. Perché? Perché diversi DJ che lavorano ad Ibiza tendono a chiudere la serata proprio con questo vecchio pezzo di Bob Sinclair, nato da un'idea presa da un album di Serrone, riproposto in chiave French House, che andava di moda in quegli anni ma che sembra tornare di moda anche in questo 2026, e quindi ennesimo successo per Bob Sinclair. Se ce l'avete in casa, avete praticamente una delle canzoni più suonate nei locali ad Ibiza nel nuovo anno, in questo nuovo anno. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo fra poco di nuovo insieme.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro commerciale Buonvento. Via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: She went for the bill, grind for the bill.
8: Oh, she used to be the sweetest.
7: From Stilfi di Billy, they gotta pay the bill.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa. Questo è One Love, One Live della domenica del 12 di luglio. Ancora una buona serata a tutto il popolo di Radio Company. Abbiamo dell'ottima musica da farvi ascoltare. Allora via che si incomincia questa sequenza con Sienna Spyro, la sua Material Lover. Sienna Spyro, amatissima in Inghilterra, ma incomincia a essere amata tantissimo anche nel resto del mondo. Si è fatta conoscere i primi tempi grazie a reinterpretazioni di canzoni di Whitney Houston sui social. Da lì il primissimo successo, poi avvicinata come voce a quella di Adele. Speriamo naturalmente che

possa raggiungere e bissare lo stesso successo. Lei che ha raccontato anche recentemente in un'intervista di aver vissuto anche momenti molto difficili in adolescenza, un'adolescenza mettiamola così travagliata, a scuola è stata allontanata da diversi gruppi di amici perché poi nel periodo scolastico le hanno diagnosticato la ADHD, disturbo da deficit dell'attenzione, che le ha reso difficile momenti veramente importanti con le amicizie, e sembra che la musica sia arrivata come sempre a salvarla. Parla di questo anche all'interno dei suoi pezzi, ce l'ascoltiamo. Material Lover, Sienna Spire.

0: talk about.
1: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
2: Abbiamo sentito anche Madonna insieme a Sabrina Carpenter, la sua Bring Your Love. Madonna che è uscito proprio in questo 3 di luglio con il nuovo album Confession 2, grande successo per lei. Pensate che sono diverse le collaborazioni che vedono all'interno di questo album artisti di fama internazionale. Qualcuno che pensava che dovesse allontanarsi forse da un mondo giovane, lei invece ha fatto esattamente l'opposto, come succede molto ma molto spesso per Madonna, cioè si è avvicinata ancora di più alle sale da ballo quando qualcuno dice sì, però a 67 anni forse dovrebbe incominciare a pensare ad altro. No, Madonna deve stare in pista in tutti i sensi, anche per la pubblicazione di questo nuovo lavoro. Critiche sono arrivate anche dall'esibizione a Times Square, non tanto per la voce quanto per l'abbigliamento scelto. Insomma, che faccia le cose bene, che le faccia male, si continuerà sempre e comunque a parlare di Madonna. Noi l'abbiamo riascoltata all'interno del One Love One Live. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
1: One Love One Live Radio Company. Spot.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
8: Radio Company.
7: In Campania, in Italia,
8: nel mondo.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: arrivati alla fine anche di questo nostro appuntamento della domenica, One Love One Live Weekend Edition del 12 di luglio, che si chiude qui. Grazie a chi è stato con noi fino adesso. Restate su Radio Company, perché di successi, come ripeto sempre, ce ne sono altrettanti che arriveranno nelle ore a seguire, e quindi chiudete la domenica con noi. Un saluto e un grazie a tutti voi che siete stati con noi mentre lavoravate, mentre rientravate, mentre non facevate assolutamente niente. Per quanto mi riguarda, appuntamento rinnovato domani a partire dalle 13 fino alle 14 con il Belli Conte Show 4.0, come sempre tutta la settimana da lunedì al venerdì, anche la sera dalle 18 alle 20 con tutti in lista Club Privé. Un abbraccio, una buona domenica, ciao a tutti da Stefano Conte, a domani.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre a la vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il

0: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Amici di Radio Company, ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati qui all'interno del nostro weekend. Questo è lo spazio dedicato, come ogni domenica a quest'ora, a Company Maximum. Io sono Fabio De Magistris, grazie naturalmente per aver scelto la nostra musica. Siamo pronti con Stefano Boschi in regia a farvi ascoltare veramente un sacco di canzoni, quelle che ci porteranno sino alle ore 20, dove incontreremo Company Caffè e Tanita Ferrari. Adesso c'è Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: Company Maximum.
2: E ciao,

0: Weekend d'estate su Radio Company assieme a Fabio De Magistris e a un altro dei grandi successi che stiamo ascoltando in queste settimane è Businessman di Dito nella Piaga. Ci fermiamo, per noi c'è una brevissima pausa, adesso tra poco ritorneremo, riascolteremo anche il nostro nuovo Company Disc.
1: Company Maximum Spot.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Ancora una buona domenica a tutti, una buona estate da Fabio De Magistris. Siete su Radio Company con Stefano Boschi in regia, pronti a continuare con il nostro appuntamento che si chiama Company Maximum. Ricordo che arriveremo sino alle ore 20 e poi ci sarà Taniti a Ferrari e Company Caffè. Adesso vi faccio riascoltare la nuova canzone di Jubel, si intitola Ocean House.

0: La musica di Radio Company, protagonista della vostra domenica a quest'ora all'interno del nostro appuntamento che si chiama Company Maximum. Per qualche minuto Lady Gaga e Doechii con Runaway, la canzone che abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa. Tra poco però ritorneremo assieme con un successo del passato e uno del presente.
1: Radio Company Maximum Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
5: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
6: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
5: Centro commerciale Buonvento. Via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Pronto?
9: Ciao Romina!
8: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
9: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
8: Sempre al verde?
9: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
8: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
10: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
11: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
12: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati.
13: Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: altra delle canzoni protagoniste di questa domenica d'estate qui su Radio Company, ed è il nuovo di J-Ax, quello che abbiamo appena riascoltato, ed è il successo del presente. Prima un ritorno nel tempo, l'abbiamo fatto con Gino Vannelli e Black Cars. Si chiude Company Maximum, ringrazio Stefano Bosca che si è occupato della regia, vi lascio con Tanita Ferrari, sarà lei tra pochissimo a continuare con Company Caffè. Da Fabio De Magistris è tutto, l'appuntamento è per domani sera a partire dalle ore 23 con Company Yesterday.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. The sound. The sound. Yeah. The emotion. The emotion.
3: Ma ciao, cari amici, benvenuti, buona domenica sera, domenica di metà luglio, ciao! Sono Tanita Ferrari e siamo pronti per il nostro Company Caffè con tante cose da raccontarci, come sempre con un sottofondo perfetto, se volete anche lasciarvi un po' avvolgere, un vento leggero vi sfiorerà stasera, grazie alla musica che sceglie per noi il nostro Fabio De Magistris. Un grande abbraccio a Stefano Bosca che è dall'altra parte del vetro ovviamente, e anche dal nostro mega direttore Mauro Tonello che saluta tutti voi, l'ideatore del nostro Company Caffè che quest'anno tra l'altro compie i suoi 25 anni. Siamo più che maggiorenni, direi. Allora amici, di chi parleremo questa sera? Parleremo di Gianna Nannini, di Marrakesh, parleremo del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, parleremo di un articolo che mette al centro Viviana, la nostra Viviana Rapisarda, ha scritto l'articolo da Vittorio Ferro. E parleremo anche di un giovane artista che si chiama Settembre, che è fuori con un singolo tutto nuovo intitolato Due settimane, ma parleremo di tante altre cose. Io direi che è tutto pronto, siamo pronti per incominciare, allora facciamolo con Eddie Brickell e New Bohemians Circle.

0: Ray Parker Jr. and the radio. A woman needs love just like you do. Allora, come state, cari amici? Benvenuti e buonasera a chi è con noi da qualche minuto, a chi ci ascolta sempre, a chi ascolta i podcast di Company Caffè nel corso della settimana. Tra poco saluterò qualcuno di voi che ha fatto un lungo viaggio in aereo per raggiungere la sua destinazione di lavoro, per una conferenza, credo, immagino, e ha ascoltato vari momenti di alcune edizioni di Company Caffè dannata, come lui mi ha scritto, targate 2019. Di questo ne parliamo tra poco nel nostro Company Caffè qui su Company. Ricominciamo tra qualche minuto.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Buonasera amici, benvenuti, buona domenica sera di metà luglio con Radio Company e Company Caffè. Un abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari, che bello salutare gli amici storici del nostro appuntamento che, come vi dicevo questa sera in apertura, festeggia quest'anno i suoi 25 anni. Vorrei stasera mandare un grande abbraccio ad un ascoltatore di Radio Company e di Company Caffè, che in occasione di un viaggio che ha fatto in aereo per raggiungere Copenaghen per esercitare poi la sua professione in quella città, mi ha mandato delle foto, delle immagini in cui ho visto quanti Company Caffè hai ascoltato sia mentre volavi ma anche nella tua permanenza a Copenaghen. Quindi un grande abbraccio a Gabriele, grazie davvero. Attraverso te saluto tutti voi cari amici che ascoltate Company Caffè non solo la domenica sera ma quando vi va anche in podcast nel corso delle vostre giornate, della vostra quotidianità. E ora con noi Whitney Houston.

0: Company Caffè, con noi Diodato, fai rumore, ha fatto tantissimo rumore il loro cuore, il cuore di entrambe, si sono praticamente innamorati da subito, da quando si sono visti per la prima volta in quella stanza da soli. Tra poco vi racconterò la loro storia e avete capito già qualcosa, loro si sono sposati da poco a New York e no, non ve lo dico, restate con me e vi racconto tutto nel corso di questa nostra serata qui a Radio Company all'interno di Company Caffè. A tra poco.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping, che pensa positivo.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico, ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
8: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
9: C'Company, C'Radio.

Company Caffè. Cari amici, buonasera. Come state? I vostri cuori volano? Siete innamorati? Siete pronti per sposarvi, per decidere di fare questo passo così importante? Ed è successo anche a loro. Ma loro si sono conosciuti in un modo incredibile. Ve l'avevo raccontato, qualcosa vi avevo raccontato, ma adesso vi racconto un po' meglio. Lui voleva a tutti i costi conoscerla. Ha realizzato lui con le sue mani un braccialetto dove ha inserito il suo numero telefonico. Un braccialetto fatto con dei dadi. E ogni dado corrispondeva naturalmente un numero riferito quindi al suo numero telefonico. Ok? Lo vedi questo braccialetto con il numero di telefono? Ok, lui l'ha fatto, ha fatto di tutto in occasione di un concerto che c'è stato, insomma, vicino a dove abita lui. Ha fatto di tutto per poterla conoscere, ma non c'è stato niente da fare. Cosa è successo? Poi lui questa cosa l'ha raccontata all'interno del podcast conosciuto in tutta America del fratello. Suo fratello fa un podcast, ripeto, che tutti ascoltano, tutti coloro che amano il football americano negli Stati Uniti ascoltano, e ha raccontato questa cosa. Io ho fatto questo braccialetto, l'ho portato, volevo incontrarla, non c'è stato niente da fare. Fatto sta che lei l'ha saputo, qualcuno le ha detto guarda che lui ti voleva conoscere. E poi cosa è successo? Tra

Taylor Swift e il suo Travis Kelce. Ve lo racconto tra poco nel nostro Company Caffè. Sì, si sono sposati, certo, ma come si sono incontrati per la prima volta? Cosa è successo? Dopo il braccialetto, ve lo racconto tra poco. Arriva Craig David.

0: E allora, come si sono conosciuti, come si sono visti, incontrati per la prima volta Taylor Swift e Travis Kelce? Vi stavo raccontando poco fa, nella prima parte, per così dire, della loro storia, che cosa è successo e l'incontro. Insomma, lei ha saputo di questo braccialetto, ha fatto in modo di incontrarlo, tutto segreto, naturalmente tutto segreto. Si sono incontrati grazie naturalmente a delle conoscenze in comune, eccetera. Si sono viste per la prima volta e si sono seduti, questo lei ha raccontato, si sono seduti in questo divanetto, hanno incominciato a parlare e guardandosi negli occhi si sono praticamente innamorati all'istante. Così la loro storia è cresciuta ed è incredibile tutto quello che è accaduto attorno a questa coppia che pochi giorni fa si è sposata. Taylor Swift e Travis Kelce hanno coronato così il loro sogno d'amore con un matrimonio da favola.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: locale del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tempo di fitness?
5: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company Caffè insieme a Laura Pausini e alla sua Non è detto. Non è detto perché tutto quanto può accadere, la vita può cambiare in un attimo. Le cose accadono anche, soprattutto direi, quando meno te l'aspetti. Benvenuti da noi, cari amici Radio Company e Company Caffè, insieme a voi. Tra poco ripartiamo ancora con tante cose da condividere e con tutta la musica bella della nostra domenica sera qui Radio Company. A tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company Caffè.
3: Radio Company Caffè.

Cari amici, benvenuti, buonasera, ciao. Radio Company insieme a voi con Company Caffè ogni domenica sera tra le 8 della sera fino alle 23. Di chi si è parlato molto sui social in questi giorni? Si sta parlando molto di Gianna Nannini, di Marrakesh. 46 anni dopo l'uscita di America, Gianna Nannini è tornata sul suo classico più celebre insieme a Marrakesh. Il risultato, sì, non è una semplice operazione nostalgica, no, ma è una rilettura contemporanea che mette a confronto due generazioni e due modi diversi di guardare il mondo. E quindi noi salutiamo Gianna Nannini, Marrakesh e tutti coloro che sono molto felici in questo periodo. Sono contenti per lui perché è ritornato più forte, più sereno di prima. Chi? Dopo un lungo periodo molto complicato, Tiziano Ferro.

0: Buonasera amici, ciao, benvenuti, ben ritrovati, sono Tanita Ferrari, buon viaggio con Radio Company e Company Caffè. Saremo pronti per ricominciare tra qualche minuto, tra poco, tra l'altro quando ripartiremo ascolteremo la voce potente, unica del grandissimo Vasco Rossi che in questi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni proprio belle a favore di Ultimo e di tutto quello che è accaduto a Tor Vergata. Se ne parla ancora tanto sui social e non solo di questo evento che è entrato davvero a far parte della storia dei concerti nel nostro paese. Tra qualche minuto su Company Vasco Rossi, a tra poco.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

amici, buonasera, ciao, buona domenica sera con Radio Company e Company Caffè. Ma c'è qualcuno che ci sta ascoltando da Jesolo stasera? Ciao, ciao amici di Jesolo, mercoledì scorso su vivijesolo.it all'interno della rubrica Cose di Musica che firma, si occupa di questo il nostro Vittorio Ferro, c'è un articolo veramente molto bello, perfetto per lei, tutto quanto dedicato a Viviana Rapisarda. Vi leggo quello che ha scritto Vittorio, che saluto. Ciao Vittorio, so che sei in vacanza, ciao. Da Roma al microfono di Company Mattinée tutti i giorni tra le 9 e le 11 Viviana Rapisarda racconta il suo mondo fatto di ironia, spontaneità e battute fulminanti, tanto da spingere un fan a chiederle la mano durante un evento live, ed è accaduto veramente. Poi tra l'altro Viviana ha detto: guarda, io ho un brutto carattere, lo faccio per te, rimaniamo amici. Il titolo di questo articolo è: Viviana, mi vuoi sposare? Tutto da leggere su vivijesolo.it.

0: Eurythmics, Miracle of Love. Io credo che potremmo anche invece non soltanto sottolineare il miracolo dell'amore, di quanto faccia bene, di quanto migliori profondamente la qualità della nostra vita, ma potremmo parlare tra poco anche di quanto sia importante la musica nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Sempre di più ci sono conferme ufficiali di quanto la musica sia uno strumento favoloso, non soltanto per le persone più grandi, per i ragazzi, ma anche per i bambini. Ne parliamo tra poco qui su Company, nel nostro Company Caffè.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
4: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company Caffè, Radio Company, la nostra domenica sera. Tra le 8 della sera fino alle 23 il tempo diventa tutto quanto per noi, dove ci rilassiamo, rimandiamo tutto quanto a domani mattina. Il lunedì può aspettare, ma assolutamente, anche perché la settimana dura tanto, quindi godiamoci questa domenica sera insieme, amici. Allora, avete letto, visto, guardato, c'eravate anche voi a Tor Vergata? Tutto quello che è successo lì è veramente pazzesco. Dopo il live dei record con oltre 250.000 spettatori presenti al concerto, questo incredibile evento a Tor Vergata, Ultimo ha annunciato il tour negli Stati per il 2027 e ha scritto su Instagram una cosa veramente molto carina che vi voglio leggere. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. E poi c'è l'elenco di tutte le date del prossimo anno, tanti concerti in tutta Italia. Ultimo, tutto questo sei tu.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Company Caffè con noi, Pinguini Tattici Nucleari questa sera. Allora, cari amici, quanta musica ascoltate? Suonate uno strumento musicale oppure no? Siete genitori di bimbi piccoli? Siete favorevoli ad avvicinare i vostri bambini alla musica, a fare in modo che qualcuno insegni la musica ai vostri bambini e anche magari insegni come utilizzare la musica proprio per migliorare la vita anche dei bambini? Vi prometto, veramente vi prometto, lo sottolineo, che tra poco ne parliamo qui su Company, nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: C come Company, C come C Radio.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè.

0: pensiamo al successo dei bambini, spesso immaginiamo più studio, più impegno scolastico. In realtà anche la musica può svolgere un ruolo fondamentale nella loro crescita. Imparare a suonare uno strumento aiuta a sviluppare, amici, memoria, concentrazione, coordinazione, creatività e capacità anche a risolvere problemi fin da piccoli. E allora sì, alla musica, da ascoltare insieme, ma anche da imparare a suonare uno strumento musicale. Ci sta.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

Company Caffè, buonasera amici, ben ritrovati, benvenuti. Allora, visto che stiamo parlando di musica, abbiamo sottolineato questa sera che va bene anche ai vostri bambini. Se ci state ascoltando, siete genitori giovani, avete dei bambini piccoli, sia la musica, a fare in modo che l'ascoltino, la cantino, imparino la musica e anche poi a suonare uno strumento musicale. Vi ho raccontato questa sera per quale motivo è così importante. Ma voi, quale musica ascoltate? Cioè, siete favorevoli ad ascoltare voi grandi, per così dire, musica nuova, o ascoltate sempre la stessa musica? Io questa notizia l'avevo sentita tra l'altro anche da Carlotta e da Enrico qualche tempo fa, e quindi ho approfondito l'argomento e vi volevo dire questa cosa qua, che secondo gli studi sul funzionamento della memoria, tra i 12 e i 22 anni il cervello crea forti legami tra musica, emozione e ricordi. Le canzoni ascoltate in quella fase della vita diventano parte della nostra identità. Ecco per quale motivo anche quando siamo più grandi andiamo a ricercare in qualche modo quelle sonorità. Ma magari chi lavora in questo settore, cioè ognuno di noi è un caso a sé, perché almeno per quanto mi riguarda io non ho 22 anni, no, ma ascolto ancora oggi tantissima musica, soprattutto quella nuova, non soltanto le sonorità che mi fanno perdere la testa, no, ma anche sonorità nuove, voci nuove. Ecco per quale motivo tra poco, nel corso quantomeno di questa nostra serata entro le 23, vi prometto che vi voglio parlare di un giovane artista che si chiama Settembre.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Listen and Translate.
1: Eccoci qui all'interno del nostro Listen and Translate. Questa sera vi voglio raccontare una storia molto molto intensa. Allora, leggerò per voi tra poco in italiano una piccola parte del testo della canzone protagonista questa sera di Listen and Translate. Ma vi dico anche che, posso dire che questa canzone ci riporterà a Rio de Janeiro. Siamo a giugno del 1974 e il brano è dell'artista Morris Albert, è stato pubblicato per la prima volta in quella data nel suo album di debutto. In parte è autobiografico, sai perché? Perché il brano che ascolteremo tra poco è stato ispirato da una tormentata storia platonica tra l'artista verso una donna sposata e più grande di lui. L'artista cosa ha fatto? Intanto non gli ha mai detto direttamente, personalmente, che questa canzone è dedicata a lei. Lui non si è mai avvicinato, non c'è mai stato un flirt tra di loro, nonostante la canzone sia diventata una grandissima hit nel mondo, ok? Nel mondo. Lui non ha mai rivelato il nome di lei e ha sottolineato che tutto questo è accaduto per tutelare l'identità di questa donna molto importante, molto bella, molto famosa di Rio de Janeiro, perché è un amore platonico, nel senso che lei non si è mai avvicinata a lui, anche se frequentavano gli stessi ambienti, eccetera. Lui cosa ha fatto? Come in un diario ha scritto questa canzone per lei. Morris Albert, Feelings, emozioni, le sentirò per tutta la vita, però vorrei non averti mai incontrata.
0: Radio Company, Company Caffè.

0: Company Caffè con la voce di Alicia Keys, Falling. Tra poco noi ricominciamo, abbiamo ancora un po' di tempo per noi, che voglio raccontare anche di questo giovane artista napoletano, ma bravo. Parleremo di lui tra poco, restate con noi e poi, se lo volete vedere, sentire cantare mentre così si diverte come un pazzo con la sua migliore amica in auto, cantano un pezzettino di questa canzone, vi invito, fallo se ti va, naturalmente, soltanto se ti va. Ti fermi un attimo, prenditi un attimo per te, entra nell'account ufficiale di Radio Company su Instagram e li vedrai insieme a cantare una parte della canzone. Ne parleremo noi tra poco. Lui chi è? Hai già capito chi è? No, niente, non hai capito, dai. Intanto vai su Instagram di Radio Company o sui nostri social e così li vedi insieme, loro due in macchina che cantano felici a squarciagola. Loro non sono fidanzati, sono amici. Tra poco.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

ad ascoltare, che ascoltavano quando erano molto giovani, insomma in età adolescenziale. Poi ci sono delle persone che invece ascoltano musica di tutti i tipi, non soltanto quelle sonorità lì di quando eri adolescente, ma si ascolta un po' di tutto. Poi soprattutto chi lavora in questi ambiti, nel mio ambito, nei nostri ambiti, ovviamente ascoltiamo musica di tutti i tipi sempre, questo accade spesso e volentieri. Perché vi dico tutto questo? Perché questa sera vorrei mandare un saluto, un grande abbraccio ad Andrea Settembre. Il suo cognome lo rappresenta, nel senso che lo identifica, perché insomma lui si fa chiamare solo Settembre. Perché si parla molto di lui sui social in questi giorni? Perché è uscito da poco un brano che si intitola Due settimane, descrive il tempo che segue la fine di una relazione, racconta quello che si prova, come si sta, ma in realtà insomma lui è tornato dopo un periodo di silenzio, si era fermato per un po'. Hai presente forse quante volte l'hai cantata anche tu di Settembre, Vertebre? Ti ricordi? Ecco, quella canzone lì, lui è uscito da poco con questa canzone tutta nuova. Allora fermati un attimo, se ti va ovviamente, come ti dicevo prima, entra sui social ufficiali di Radio Company e così lo vedi e ascolti una piccolo momento di questa canzone di cui tanto si parla sui social, perché lui è giovane, bravo. Loro due, quelli che vedi lì, non sono fidanzati, ma lei è la sua migliore amica. Lui è napoletano, approfitto così per mandare un abbraccio forte a tutti gli amici che ascoltano Radio Company dalla Campania.

Buonasera cari amici, buona domenica sera con Radio Company e Company Caffè. Un abbraccio a tutti voi, sono Tanita Ferrari e vi vorrei raccontare un'altra cosa stasera, anche perché mi ha particolarmente incuriosito. E quando ho letto la notizia, vi dico la verità, questa settimana ho pensato che avrei voluto raccontarvela. Allora, sappiate che, non so, magari questa cosa la sapete già perché lavorate, magari anche la vostra azienda qui in Italia, magari una multinazionale vi porta poi anche in altri paesi, no? A lavorare. Ci sono molti manager che fanno questo, insomma, viaggiano nel mondo. Allora vi porto in Cina. Sappiate che in Cina alcuni uomini pagano delle indennità di rottura alle ex fidanzate dopo la fine della loro relazione. È una cosa che accade. Forse non hai capito bene. In Cina alcune ex fidanzate, non moglie, ex ragazze, vengono risarcite dopo la fine della relazione. Ma sai per quale motivo? Perché vengono risarcite? Per il tempo perso. Extreme, more than words.

0: amici, eccoci qua, siamo giunti come sempre a destinazione, il nostro viaggio sta per terminare tra un attimo, ma noi non ci salutiamo mai, perché Company Caffè è anche in podcast, quindi potrai riascoltare questa puntata tra qualche giorno, ma ce ne sono veramente tante online che ti portano anche molto molto indietro in quelle che un ascoltatore ha definito Company Caffè dannata. Ok, quindi se vuoi Company Caffè puoi ricominciare. Questo nostro mood ricomincia ogni volta che vuoi, va bene? Perché Company Caffè appunto è anche in podcast. Allora amici, chi abbiamo salutato questa sera? Abbiamo salutato lui, questo giovane artista napoletano Settembre, che fuori con un singolo tutto nuovo intitolato Due settimane dopo Vertebre e un EP, inizia ora una nuova fase della sua esperienza con la musica e, come dice lui, questa è la canzone perfetta per gli amori finiti. Abbiamo anche salutato Gianna Nannini a Marrakesh, che si sono uniti per America, versione aggiornata di un brano di Gianna del 1979. Abbiamo anche noi fatto gli auguri a Taylor Swift e al suo Travis Kelce, si sono sposati da poco a New York, e poi è stato bello questa sera ritrovarvi, restare con voi, parlare di tante cose, è stato proprio bello, come sempre bello, bello, bello. Allora amici, un abbraccio a tutti voi del nostro Mauro Tonello, Stefano Bosca, da Fabio De Magistris, un abbraccio fortissimo da parte mia, io sono Tanitia Ferrari. Vi lascio con il pensiero delle stelle di questa sera, che è estrapolato dal film L'estate addosso. Ci sono estati che ci porteremo addosso per sempre, estati che ricorderemo, estati che sogneremo di vivere ancora.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Paolo Tonello, c'è l'80 Festival che suona qui la domenica mattina su Radio Company. Salve a tutti, buongiorno anche al nostro DJ Martino, pronti a mixare i successi marcati anni 70-80. Partiamo da grande con You Are In The Army Now per i Boland & Bolands. Andiamo anche Into The Night, il mitico B.B. King e i TXT dall'Inghilterra, Can Girls Got A Brand New Toy.
1: 80 Festival. Let's go.

0: poi TXT con Girls Gonna Be Toy, BB King, Into the Night, grande chitarrista i Ball and the Bullet con You Are in the Arena. Una piccola pausa, pochi minuti e torniamo qui noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Mauro Tonello.

0: Festival.
1: Let's go! Mauro Tonello, l'80 Festival che suona la domenica mattina su Radio Company. Ancora buona estate a tutti. Noi degli anni 80 pronti a risentire anche If I Can't Have You, la versione di Ivan Elliman. Troviamo anche negli anni 70 Youth Corporation, pezzo dell'estate di quegli anni con Rock the Boat.
0: 80 Festival.

Ed è Youth Corporation con Rock the Boat, prima ancora la voce di Ivan Elliman con If I Can't Have You dalla febbre del sabato sera. E arriva Cool and the Gang, la bellissima Ladies Night, One Chang, Dance All Days.

0: Mi dalla One Chang con Dance All Days, la formazione inglese, anzi americana, di Cool and the Gang con Ladies Night. Piccolissima pausa, pochi minuti, e noi degli anni 80 ritorniamo.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Festival. Let's go!
1: Il suono quello di 80 Festival, partita anche il nostro tour dell'estate 2026, quindi avremo anche il piacere di vederci e riabbracciarci live in quest'estate 2026 appunto. Ancora buona giornata e buona domenica da Mauro Tonello, buone vacanze per chi è già partito o sta partendo per le vacanze e buon qualsiasi altra cosa per chi ci sta ascoltando quest'oggi. In arrivo Freddie Mercury qui con Radio Gaga e subito dopo lui Michael Jackson con Billie Jean.
0: 80 Festival.

Mega galattico successo del film, del docufilm a lui dedicato, Michael Jackson, risentito con la Billie Jean e prima ancora i Queen con Radio Gaga. In arrivo, Sheila e i suoi Black Devotion e Space, e Michael Sambello con Maniac.

0: Flashdance, ricorderete il film Muggles and Ballon, della colonna sonora, questa media che prima ancora Sheila and the Black Devotion con Space, tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Mauro Tonelli.

0: chiudiamo così il nostro 80 Festival di domenica. Da Mauro Tonello è tutto, grazie al nostro Martino, vi lascio con Stefano Ferrari e la Company Hit, e subito dopo, come sempre, Domenicando con Michela J.
1: Radio Company Time. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Things are gonna change, not for better. Don't know what it means to me.

0: Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company, Radio Company Boutique, Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria,